sono tanti per capire che c'è un mondo da rifare, che c'è un mondo alla deriva dove ancora si continua ad ammazzare.

una donna come tante, né da te ne vai per diventare la leggenda di una donna che è riuscita a ribellarsi a chi comanda, che è riuscita